0: bucce viasi nuove di lavra. A se amici mi esua, se a con, a non amai la dita. E non mi sa mi vuole, dobbiamo fare un mai Jesus Christ. Chi sei esu? Yeah, a non vuole. Afei, afei, praise be to my God, say. Preach you go down. Please be made to you, my name, you are
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God,
0: Richie,
1: my God,
0: Mamma Santos and my name, and the other Babon team. What's it? Oh, I don't know what's in a